llevado la electrónica Carmiña Carmela di Sonic, che se si proiette alle paese, non lì.